0: Sarei preta.
1: Ma gli do più dei chicchi.
2: Oh, mi sei vu, mie figlie. Ti bagni da guardare di tutti i colori.
3: Ah, on est bien sur Radio Terre.